0: Formin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyam khnam ba chena ba de moyna. Terang ne jersi che da gwi chi sim che dang. Jersi che da je bi chi ni kh. Worsi che da je bi chi jer gen la. Zal kh ba jhel. Shuni thang di di tog sarngir lin chan la sam ber ga se che. Ni che re zhong gong zhong yin ge che chu shu che. Jia ke ju ju shi. 中央贸易主席习近平以四川投资庆节给路用了陈亮整理四川投资庆这个呢路家等三只科瑞高斯给根等李祖吧而家其投资用了点这些习近平给南极丹顿了帕伊尔等而家口三十正向能不得得杀我吃法等投资人就没接送些把钱呢四川投资庆节所进的任务以前五松沙三万日秋季三季特级的金正学的而且陈当之前